0: Di ieu dua layon laya sanes layon Astra jingat dawala anu ragrag di payuneun di ieu padepokan
1: kaget warna irah